0: giudizio. Io son qui per giudicar.
1: Io la legge da avvocato vengo a far le sue difese,
2: le dici che mi vedete, si fa fega palisà.